0: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.
1: Anche se non l'hai, od mia maia risonni, e sanche degli smora, se colo i sogni azzamiti, aiuta sanche se gadalti, vizza dai a risonni, col pam se ne falti.